0: dogan di mag di gam khalel nang ko.
1: Did you ever go Malia? When you go, I'm not.